0: Encarnar pochi nani Camille, cosa vuoi?
1: Dobbiamo rani. Lengai kitua iluita.
2: Kanunga kweleke lengaro.
3: Yeah,
1: yeah, kusangasa. Noruwe na jiruliyo. Oya la ya. Oya.